0: los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 100.3 742.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM.
2: 100.3. 2:13.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.